Jesus. Yare biara da oso. Ehu sun suma ti esi oso. Me di Jesus mo da chem. Me di Jesus mo da chem. Me di Jesus mo da chem. Me di Jesus mo da chem. Ni pa bia wo hwa mi a. Mo yare ya.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sad so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise so. E di sia me. Monday